Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Deus nostris, ut ope misericordia tuet iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum